0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Un po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: raccontino di Lansdale.
1: Io cagli sbirri.
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti. Mani in alto. Tu col borsone. Metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro. Non fare cazzate.
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Radio Cartacchio trasmette solo roba buona. Radio Cartacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, stacchio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Va essere Baltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Re Baltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Check, check, one, two. Siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducani Frog, il maestro DJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Gabba, punk rock.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arte.

se lo vuote fuori. A boa se lo vuote fuori. A boa se lo vuote fuori.

motherfucker. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducati Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: tromba?
1: Ah, la tromba!
0: La tromba!
1: Scusa, ma che radio è?

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: serio sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

your mind.

Kiki Kiong! Kiki Kiong!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore e malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

stai guardandomi, tu stai cullandomi, tu stai pensandomi, ma non vuoi perdonare.

città pregandoti. Quindi un prete azzurro, aria di melarancia, la Francia come parla.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Ero lì in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì in un'orgia, ma non c'avevo voglia, e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresaglia.

una serata così noiosa. Oh no, mi creda, mi diverto molto, sono solo un po' in sottezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così tutti nudi sul secondo canale, vediamo un film d'amore, un po' vecchiotto, sì, ma niente male. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande.

Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, con

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Avevo una vettura americana, dotata di comfort ultrapotente. Una vettura dalla forma strana che al suo passar faceva voltare la gente. Incontro un vecchio amico, un vero esperto di macchine di ogni cilindrata. Mi si fa incontro con sorriso aperto, mi fa: "Oè, questa macchina è sprecata, eh? Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa, eh? Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, in poche ore ho già bello che fuso tutto il motore. Porco Giuda, va cosa mi va a capitare. Mi interessai per la riparazione, ma mi costava un occhio della testa. E allora ho dato dentro il macchinone e ho preso una vettura più modesta. Bravo, mi fa l'amico, i macchinoni sono sempre un debito, te l'avevo detto. E questa non ti costa dei milioni, e poi puoi farci qualche lavoretto. Limi la testa e collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il tuo motore è un'altra resa. Limo la testa e collettori, cambio marmitte, carburatori e così, con motore truccato in una curva mi sono inchiodato. Porca malora, sto deficiente. Dopo mesi di letto d'ospedale, in cura presso un noto professore, sono dimesso un po' conciato male su una carrozzella col motore. Lo incontro e lui già fissa il motorino, non sembra fare caso alle mie bende. Magnifico, un vero gioiellino, truccalo un po', vedrai come ti rende. Limi la testa e i collettori, cambi marmitte, carburatori e così, con poca spesa, il motorino ha un'altra resa. Limo la testa e i collettori, cambio marmitte, carburatori e così, in 448 in grado la prima locca.

0: Sveglio.
1: Stai ascoltando lo Sveglio.

signori. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne!

si è inconosciuti alla catena di montaggio, lei tutta bianca che spiccava per Candor. Gigi la mera ed abitava dietro a Baggio, era il suo nome ma non era un tipo snob. Scusi signore per andare alla toletta, scusi signora ma rispondere non so. Lei al lavoro come viene in bicicletta, ma non è fine, la credeva un gran signore.

e la rivide sempre in sede di montaggio, lei tutta bianca con un fresco capellin. Gigi la mera si ricorda vivo a Baggio, sì vagamente lei ciclista o giù di lì. Ma che ciclista prende il treno dietro a Baggio ed ostentava una cravatta dell'Opin. Voglio gradire questi fiori come omaggio, che fiori sono, signorina?

0: agitatosi che sto per morire.
1: Pronto, ma chi è?
0: E che la mia vita è stato un tonfo.
1: Sono in notaria facilongo, chi è?
0: Vi farò il mio testamento specifico.
1: Ho capito, ma chi parla?
0: Lascio al dottor Gino Knaus.
1: Sì?
0: 22 milioni e mezzo di bambini.
1: Ma faccia mia! Ma che è il cadavere?

0: Ciao. Ma è morto lei? Pronto?
1: Sì.
0: Pronto.
2: Lascio a Kissinger l'accendino di Carter.
0: Meno una grande festa.
2: Lascio la moglie e i figli per andare sullo yacht.
0: Bene, bene.
2: Sullo yacht targato Mississippi, lontano da essi e lontani dalla madre patria.
0: Sono con lei, vicino a me. Pronto? È morto? Chi è questo sonetto? Ma cos'è, una festa? Pronto?
1: Chi?
2: E lascio a chi ha freddo il mio focolaio broncopolmonare. Ma vi voglio dire che lascio la primavera a tutti i bambini che ne hanno bisogno.
0: Quelli tutti hanno bisogno, anche di Cosmo.
2: Lascio tutte queste cose.

0: la gente che non ci piacciono i crauti, bisogna andar molto cauti, però i crauti son quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, si vendono a etti, a chili, un etto, mezzetto, a piacere. Però,
1: però, però, però.

Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se pigliava, diciamo, il tramvetto.

di castelli, diciamo, romani. So un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce, coppeppe, orichetto, se viava, diciamo, il tramvetto.

play to be wild as that deep blue sea. You want me to play you.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Perante. Era una finestrella, sbarrata da una tavola di legno, l'unica presa d'aria della cella. L'uomo si abitua all'ombra. A mezzogiorno, in piedi sulla branda, si allunga la fessura della luce. Meno di un rigo, un verso, breve, passa sulle palpebre degli occhi. C'è un nodo nel legno che lui tocca con l'unghia e con il tempo, con la punta dell'unghia e del tempo. All'uomo serve un gioco nella cella. Un giorno il nodo cede, pregato dall'unghia amica del tempo che ricresce ogni giorno, il nodo cede. Si toglie come un tappo di bottiglia e nel suo collo passa uno zampillo di luce, dritta, liscia, s'allarga a terra, allaga il pavimento. Il prigioniero Ante si mette scalzo e ci si bagna i piedi. È un anno che non esce di cella, niente cortile, aria. Un anno che la porta è uguale al muro, che la porta non porta da nessuna parte. Un anno. Strizza gli occhi, il sole dentro il buco è un'arancia tonda nella mano. I piedi si strofinano fra loro, sono due bambini, la prima volta al mare. I piedi di Ante Zemliar. Ante Zemliar, comandante di molti partigiani, congedato col merito della vittoria in guerra e adesso chiuso dagli stessi compagni suoi. Nemico della patria, nemico, lui. Che l'ha agguantata al collo, l'ha scrollata dagli eserciti invasori, fiume per fiume, dalla Neretva alla Drina, coi calci della fame, senza portar via nemmeno una cipolla a un contadino, perché così è la guerra partigiana. Nemico, lui. L'hanno tolto da casa, da Sonia, di 2 anni, che sa gridare già: lasciate il mio papà. Adesso sì, voi siete i suoi nemici. Ante sa le percosse, sa che un pugno da destra lascia sangue sul muro di sinistra e viceversa. Un pugno dritto in faccia lascia sangue a terra, ma c'è la novità. Qui le botte riescono a lasciare il sangue sul soffitto. C'è da imparare sempre circa le vie del sangue e dei colpi ingegnosi dei gendarmi. Ante conserva il nodo. Lo rimette nel legno. La guardia non saprà. Il sole non è spia. Si infila svelto e poi non lascia impronta. Pure se perquisisce, la guardia non può dire: qui c'è stato il sole, sento il suo odore. Il sole non è un topo. Pure se ne finisce molto in una cella, nessuno si accorge che fuori manca un raggio, che la conduttura del sole ha un buco, che perde luce da un nodo di legno. Ancora un po' di mesi, poi glielo daranno il sole, tutto in una volta, sulla schiena, peggio dei colpi di bastonatura, sopra l'isola nuda, a spaccar pietre, Ante. Il prigioniero Ante ha conservato il nodo. Qualche volta, lontano dalla guardia, lo punta contro il sole e si procura un'ombra sopra l'isola nuda, a spaccar pietre bianche e poi gettarle in mare, Adriatico. Perché la pena è pura, non ha valore pratico, e il mare non si riempirà.

sulle frequenze di Radio Preghiera. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

qua, dove? Nel suo mare.

0: facendo gli occhiali? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Costa Nostra, quelli che si pensavano che era tutto sporni e risate, già ne capite nu cazze. Perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua. Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo cafone se cafone torna, porco Dio. Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa Nostra, cuore ludato.

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio

Radio Statio trasmette solo roba buona. Radio Statio trasmette solo roba buona. Hey, ho, oh, Statio.

Ah.

the flow is the task above today. There is no other way.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Johnny Crow, che programma che ti intrattiene?
1: Ad ogni temperatura avrai il sound che ti conviene.
0: Radio Stacchio schiaccia 1, 2, 3, 4.
1: Ecco Duca di Crow, vai sul punk rock. Duca di Crow.

0: Zucchiali Chicchion! Zucchiali Chicchion! Zucchiali Chicchion!
1: India!
2: Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Come on in there now. You mugging, Satchmo, get away from there.

veicola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Stai ascoltando lo streaming.

Bravo! Alors là, c'est vous qui avez le mot de la fin.

treasure, baby.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Kelly Kikyong! Kelly Kikyong! Kelly Kikyong!

0: tromba?
1: Ah, la tromba!
0: È la tromba!
1: Scusa, ma che radio è?
2: Radio Stacchio!

Wagyu. Benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in vetta. Neuromo 2, Neuromo 3, l'uno rappresenta solo me, unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il...

finale. Ma se conosci te stesso ti stoppi nel due. Polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna. Perfetto come la Trinità. Ora c'hai e sangue, tridimensionale nello spazio 3. Le prove per il premio 3. Gli ostacoli e i desideri del genio 3. Come Fante Cavalli 3. Quadrato come il 4. Delle direzioni del mondo me ne vado 4-4. Nelle stagioni e per i punti cardinali scappo sulle 5 dita della mano. E su questo pentagramma, ai 5 sensi

sorte del destino mai. Chiudendo questo ciclo perfetto, come il set dinamico, trasformista nel teatro della vita, fa il regista e mette con i colori dell'arcobaleno e con le sette note di Don Dan. Ogni settimana su quest'opera facile Dan, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come l'otto più una nove, l'inizio, la fine del gioco, 1999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine, prudenza ignota. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del nove, un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore della matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Caballa esplica, costa un'offrenda.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

fare problemi.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante.
1: Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
0: È pieno di poveri.
1: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sempre.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita?

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

fonet qui ont vu.

le supermarché. On trouve